Signore. Per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedessi

0: Io belli o brutte, dulce o maritate, tutti, tutte, tutti, tutti.
1: La corona che adorna date, un verde chiome su voi già spunto.

0: permetta. Vieni qua.
1: Taci che vuoi.
0: Due baci.
1: In fretta.
0: In fretta.